the gold stereo.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

lasciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra.

Serio.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

good. I made a few mistakes.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte di Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti o in una strada che via mi

questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

Il 14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Yeah.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare. Ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare,

0: Ciao a tutti ragazzi, è Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12:30 su Radio Start, Radio Linux, programma che vi parla di informatica libera, che vi parla ovviamente del sistema operativo Linux e che vi parla di tutto l'open source e free software che è collegato a questo sistema operativo. Ricordo che ovviamente esiste una versione podcast delle puntate di Radio Linux sul sito radiostar.it nella sezione podcast. Vi ricordo che c'è la replica il lunedì mattina alle ore 10:30 e ovviamente che c'è anche disponibile la versione video che bene o male esce entro le 16 del sabato, la stessa puntata. E trovate questa versione video sia su YouTube, basta mettere Radio Linux e la relativa data, oppure su peertube.1. Questa settimana, come sapete tutti, è una diciamo, settimana di stasi dal punto di vista delle novità informatiche. Più che altro ci sono state le nuove versioni della LTS di Ubuntu, ma sono soltanto degli aggiornamenti, oppure appunto potete andare a scaricare la nuova versione della 26.04.01 e comunque ci sono anche delle uscite di distribuzioni, definiamole così, minori. Che però sicuramente sono interessanti perché hanno degli obiettivi molto particolari. E in questa settimana ho messo gli occhi su una diciamo, distribuzione che si chiama Porteux, che trovate su github.com. Ed è una distribuzione molto particolare perché è distribuzione che è ideale per quanto riguarda gli SSD esterni, penne USB esterne, cioè fare funzionare il computer attraverso delle periferiche esterne, senza andare a toccare il relativo hard disk. Per fare questo bisogna appunto scaricare la ISO di Porteux, che è una distribuzione molto molto particolare perché è una distribuzione derivata da Slackware, ma funziona in maniera estremamente diversa perché utilizza i moduli che sono proprio la base di questa distro e che comunque possono essere integrati nell'ambito di varie ISO che sono già preconfezionate da appunto Porteux con diversi ambienti desktop come per esempio Cinnamon, come per esempio appunto KDE, come abbiamo anche LXDE, LXQT come lo stesso Gnome oppure appunto lo stesso Cosmic addirittura di PopOS. E naturalmente XPCE. Esistono, come ho detto prima, delle diverse versioni, sono preconfezionate. Ovviamente, se si vuole avere una migliore velocità per quanto riguarda la distribuzione, è consigliabile utilizzare quelle leggere, quindi XPCE, LXQT e LXDE, però insomma anche le altre possono essere utilizzate. Il problema di questa distribuzione, che poi non è un problema, ma è proprio una scelta, è che questo tipo di distribuzione non può essere creato attraverso software come per esempio Rufus nell'ambito di Windows o Balena Etcher per quanto riguarda per esempio Linux, ma deve essere creato in maniera diversa, ha una procedura tutta sua. In poche parole, bisogna andare a scaricare la relativa ISO. E all'interno di questa ISO, che dovrà ovviamente essere montata, sia con Linux è facilissimo, con Windows un po' di meno, ci sono degli software apposta che lo fanno, io per la verità non ricordo il nome, ci sono praticamente tre cartelle, quando si crea questa ISO, una cartella si chiama boot, una EFI e una ovviamente Porteux. Queste tre cartelle, così come sono, devono essere copiate su una periferica esterna. E quindi all'interno di queste cartelle c'è proprio un installer, quindi queste cartelle vengono praticamente copiate sulla penna USB, sulla SSD esterno, insomma dove volete, e quindi farete partire l'installer che è diviso in due parti, cioè l'installer sia per Linux sia per Windows. Io ovviamente ho usato quello per Linux, ma insomma non dovrebbe cambiare nulla di particolare. E questa distribuzione in realtà ha due o tre punti fermi. Uno sicuramente è il fatto di avere un proprio App Store. App Store sono praticamente dei programmi già preconfezionati che possono essere scelti una volta che la distribuzione parte. Nel mio caso c'era per esempio LXDE che io ho scelto, e nella sezione appunto internet c'è l'App Store che vi dà la possibilità per esempio di scegliere i relativi browser, i relativi software per l'ufficio, relativi software per la grafica, anche per quanto riguarda VirtualBox, e addirittura ci sono dei software molto particolari come per esempio Etcher, che non si trova in molte altre distribuzioni, e anche software particolari per quanto riguarda per esempio YouTube. E poi ci sono delle versioni appunto precostituite, fatte apposta, di WhatsApp e Telegram. Questo in realtà è solo la cima di un iceberg, perché in realtà questi moduli sono praticamente dei pacchetti preconfezionati che vengono creati e che vengono semplicemente scaricati e poi installati semplicemente con un clic del mouse sul nostro PC. E ovviamente stiamo parlando sempre di periferiche esterne. Altro elemento interessantissimo di questa distribuzione è che ha la possibilità di utilizzare i pacchetti Flatpak. Quindi avremo a disposizione non solo i pacchetti Slackware, o diciamo meglio moduli Slackware che possono essere installati in questa distribuzione, e poi ovviamente avremo anche i relativi pacchetti Flatpak che sono aggiunti perché Porteus è proprio creato per supportare i pacchetti diciamo Flatpak, in modo da ampliare ancora di più la propria diciamo disponibilità di software. Poi nell'ambito di questa distribuzione c'è una parte molto importante, se volete utilizzarla salvando le vostre modifiche, che è identificata nell'ambito di Porteus Save Session, si trova appunto in sistema. E quindi può essere utilizzato il metodo più semplice, che è appunto salvare i moduli che vengono scaricati. Moduli che in questo caso, ricordo, sono dei pacchetti in realtà binari creati appunto dal team di Porteus, oppure salvare in un file o salvare direttamente in una cartella. Questo perché? Perché questa distribuzione ha molte particolarità, e una di queste è una particolarità un po' strana, nel senso che non si aggiorna come facciamo per qualunque altro tipo di distribuzione Linux, ma sono le cartelle di cui vi ho detto prima che vengono sostituite di volta in volta con una nuova versione. Quindi in questo modo, praticamente salvando i moduli, andiamo a salvare tutti i software che noi ci siamo scaricati nelle distribuzioni, nelle operazioni precedenti. Poi, sempre nell'ambito di questa parte che è relativa al sistema, ovviamente possiamo cambiare la relativa password del relativo tipo di utente, e quindi crearne appunto uno nuovo. È importante andarsi a leggere un po' le guide nell'ambito di questa distribuzione. Perché? Perché, per esempio, non viene spesso citata, però, se utilizzate questa distribuzione come utenti, Per divenire root la password sarà Tor. È un modo, diciamo così, abbastanza datato, però insomma sempre funzionante, che veniva utilizzato e che viene utilizzato da distribuzioni che praticamente provengono dal ramo della grande Slackware. Quindi tutte le derivate, bene o male, hanno lo stesso tipo di diciamo, procedura. E quindi vengono installati questi pacchetti, come ho detto prima, viene cambiata questa relativa password e resterete sicuramente sorpresi dalla performance della distribuzione. Perché? Perché è una distribuzione che, pur partendo da una periferica esterna, quindi stiamo parlando di un SSD oppure una penna USB, andrà molto molto veloce, più o meno siamo alla stessa velocità di CacheOS. Ovviamente quello che influisce è il fatto di andare a vedere qual è l'ambiente desktop che abbiamo scelto. Ecco perché io vi spingo, insomma, a provare questa distribuzione su una periferica esterna, così non toccate nemmeno quindi il Windows presente, se ce l'avete, sul vostro PC. Ma io vi esorto a utilizzare ambienti leggeri come LXQT, come LXDE e come XFCE, altrimenti ci sono quelli più pesanti. Però, insomma, l'obiettivo di questa distribuzione in realtà è dare la velocità alla vostra penna, alla vostra SSD esterno, per poterci utilizzare Linux. Di default i programmi sono ben pochi, quelli che vengono messi a disposizione, perché sono programmi che poi variano a seconda diciamo, dell'ambiente desktop che avete scelto. Più o meno da tutte le parti c'è MPV diciamo, per il video. Però c'è diciamo, un programma che varia per quanto riguarda appunto il file manager, però la parte più importante, bene o male, rimane sempre la stessa, e cioè la parte relativa al salvataggio dei moduli, al salvataggio del relativo software, la possibilità di utilizzare immediatamente i pacchetti Flatpak e quindi di apportare le relative modifiche che verranno di default viste proprio senza nessun tipo di problema al prossimo riavvio dell'SSD o della penna USB. Quindi in poche parole vi ritroverete tutto ciò che avete salvato prima sulla penna USB o l'SSD che avete creato. Per concludere, diciamo, consiglio, che poi in realtà non è un consiglio perché è un dato di fatto, dato che utilizzo Linux, quindi non utilizzo Windows, ho usato l'installer appunto di Porteus, sempre come evidenziato nell'ambito della cartella boot. Però avevo formattato prima la mia penna USB in X4 completamente, e quindi in poche parole non ho avuto nessun tipo di problema e tutti i programmi di conseguenza vengono salvati. La procedura che invece riguarda il setup.exe, che è presente in Porteus e riguarda Windows, è un po' diversa, però non, niente insomma di preoccupante. Sicuramente è una distribuzione particolare, per cui se volete scaricarla, se volete provare questo anche modo di concepire Linux in maniera diversa, github.com, e dovete cercare appunto Porteus, da non confondere con Porteus o altri simili. Porteus, la versione è la 2.8. Diciamo, per maggiori informazioni, se avete voglia e tempo, andate a vedere la versione su YouTube o su peertube.1 della puntata odierna, perché lì ci sono pure gli screenshot.
1: E bentornati ad una nuova puntata di Radio Linux, e come di consueto iniziamo con le due distro che tengo personalmente d'occhio. E se per Sparky pare che non ci siano novità di rilievo, per quanto riguarda Makulu invece c'è tanto, se ho ben capito, perché ho sempre problemi di tempo e soprattutto ultimamente anche a tenere il filo del discorso di Rimer. Dicevo, c'è tanto che bolle in pentola perché Se ho ben capito, la nuova ISO a cui sta lavorando Rimer permette di selezionare l'ambiente grafico su cui operare, in cui operare, che andare, di, da andare a installare. E quindi non vi ritroverete costretti a utilizzare Cinnamon o comunque robe basate su GTK 3 o 4, non ho idea di a che punto siamo arrivati, e bensì potremo anche andare a operare su XFCE, ma ho letto anche di KDE. E Budgie a quanto pare è troppo buggato, quindi per il momento Rimer non lo vuole aggiungere. E io confido, come ho detto tanto tanto tempo fa, tanto tanto tempo addietro a Rimer, appunto per la vetustà della cosa, di poter far girare Makulu su LXQT. Staremo a vedere e devo dire la cosa è molto meritoria. Inoltre, ovviamente, ogni settimana più o meno c'è una bordata di aggiornamenti per Elettra AI, la barra e quant'altri. Io qualcosa mi sono messo da parte, poi se li ritrovo ve li leggo perché alcuni erano interessanti, però al momento mi sfuggono. Quindi è il momento buono per andare a parlare di altre cose. La prima cosa di cui parlare, e probabilmente Attilio già l'ha provata, è che è uscita la prima release pubblica di Multikernel Linux. È una distribuzione, non ho idea su quale pacchettizzazione sia basata, però la cosa particolare, stando anche al nome, è il fatto che utilizzi diversi kernel contemporaneamente. E ogni CPU fisica fa girare un kernel che poi regge uno specifico chip piuttosto che una specifica scheda grafica, periferica PCI e quant'altro. La cosa interessante, però, almeno stando a quello che ho letto su linuxhack.com, pare più una distribuzione per diciamo server o comunque installazioni hardware particolari, piuttosto che invece è un computer da casa, lasciamo perdere i portatili. Cambiamo decisamente argomento. Foronix ci dice che LLVM è arrivata alla versione 23.1. Se voi siete ignoranti come sottoscritto, sappiate che LLVM è una delle infrastrutture di compilazione open source più importanti utilizzate nel mondo dell'ecosistema tecnologico odierno. E quindi è un qualcosa, un framework, un motore molto importante, e tra i vari utilizzi possiamo elencare che viene utilizzato il compilatore Clang per tradurre il codice in C e C++, ed è quello che sta dietro le prestazioni di moltissimi driver grafici open source. E inoltre viene sfruttato a linguaggi moderni come Rust, Swift e Julia, che non conosco. A quanto pare i miglioramenti sono tanti e talmente palpabili che ci sono miglioramenti di prestazione almeno per quanto riguarda questi ambiti. Poi, se volete leggere di più, andate su Foronix perché io qui mi fermo. E andiamo invece in Nord Africa, per la precisione, confini con l'Europa. E voi mi dite: ma che sei un'agenzia di viaggio o che? Ebbene no, dobbiamo parlare un attimo dei fatti di Ceuta o Ceuta, non saprei, di qualche tempo fa e della vicenda che ha visto coinvolti i migranti, come si chiamano, tra Marocco e Spagna, perché è emerso un terzo attore, nello specifico un gruppo di hacker algerini, un collettivo chiamato Jabarut, e a quanto pare la vicenda è pesantemente geopolitica, ne parla l'inchiesta.it, e sappiate che a quanto pare questo collettivo ha rivelato i nomi di 70.000 presunti agenti dei servizi segreti marocchini e minaccia di rivelare altri segreti marocchini, tra cui il hackeraggio, sì, chiamiamolo così, condotto con Pegasus ai danni di Sanchez, che è il primo ministro spagnolo. E noi siamo in attesa di nuove rivelazioni sul fatto, e poi se le dovessi incocciare vi farò sapere. A proposito di gruppi hacker, sappiate che l'amministrazione americana ha dichiarato fuori legge terrorista un collettivo italiano chiamato Autistici Inventati, perché fornirebbe infrastrutture informatiche a gruppi di estrema sinistra, antagonisti e quant'altro. Se volete approfondire, andate su inchiesta.it e soprattutto riflettete.
0: Una delle distribuzioni più particolari che sono uscite ultimamente è sicuramente questa che si chiama Vanilla OS3 Reunion. Questa è una distribuzione che è stata creata appunto da Mirko Brombin, che tra l'altro è molto conosciuto dal punto di vista proprio delle attività di sviluppatori nell'ambito Linux e open source, ed è una distribuzione che ha molte particolarità. Prima di tutto c'è il concetto di immutabilità. Immutabilità in quanto le parti fondamentali del relativo sistema sono in lettura. E secondo, questo tipo di distribuzione è una distribuzione che ha come obiettivo il fatto di fare girare altre piattaforme, anche software di altre distribuzioni. E anche altre macchine, se non sbaglio, macchine definiamole così nell'ambito di un container. Infatti ci sono due software importantissimi. Uno è Abiroot, che si incorpora nell'ambito degli aggiornamenti, che sono automatici e immutabili, e dall'altro invece abbiamo il software APX, che è proprio il lavoro dello sviluppatore, che fa sì che si possano creare degli ambienti isolati per qualunque tipo di distribuzione che vengono creati all'interno di Vanilla OS, che praticamente funziona come se fosse una scatola. Questa distribuzione in realtà inizialmente era una distribuzione basata su Fedora, invece adesso con le ultime modifiche si è passati ovviamente a senza ovviamente si è passati nella versione Reunion alla versione Debian, quindi si è basata sulla Debian. Altra particolarità di questa distribuzione è che adesso supporta anche l'architettura ARM 64, quindi dentro in questo tipo di situazione ci va a finire per esempio anche il Raspberry. Poi bisognerebbe pure dire che adesso con i costi che ci sono, comprarsi un Raspberry secondo me non ne vale nemmeno tanto la pena, però per chi l'ha già fatto negli anni precedenti è sicuramente una possibilità. Oltre a questo, con il supporto di ARM 64 e il supporto quindi di immagini che sono dedicate appunto ISO dedicate a ARM 64, c'è la possibilità di utilizzare il kernel Linux 7.1.3 e GNOME 50. Ovviamente qui il discorso è molto molto ampio, nel senso che tutto viene visto nell'ambito di due o tre software che girano all'interno di questa distribuzione, quindi secondo me non è nemmeno consigliabile a un utente alle prime armi di provare questa distro. Magari invece chi è interessato a questo tipo di argomento può farlo. Come al solito io, anche se non sono interessato, cioè non è che non sono interessato, non seguo bene questo tipo di argomento, ho fatto invece l'installazione, dato che io insomma lo faccio anche per una questione di curiosità. Il principio di Linux è just for fun, molti appunto sanno questo. E ho fatto la penna USB con un software Ventoy, quindi non ho utilizzato Bunny Hatcher, l'ho fatto apposta per vedere se Ventoy appunto supportava, e lo supporta senza nessun tipo di problema. Ho proceduto all'installazione, quindi c'è proprio il software che parte, subito c'è la possibilità di installare, di scegliere la relativa lingua, la relativa tastiera, la relativa data e giorno. E quindi ovviamente bisogna andargli a dire dove deve essere installato. Ovviamente, considerato la distribuzione e considerato il fatto che questa distribuzione ha degli obiettivi specifici, secondo me bisogna dargli l'intero SSD. Poi ovviamente si può decidere o meno di fare la criptazione del relativo tipo di disco e quindi si deve dare un nome al relativo dispositivo e quindi creare il relativo utente con la password. Alla fine ci ritroviamo una Debian, poche parole, però completamente diversa, nel senso che gli obiettivi sono completamente diversi, con due o tre software che sono appunto determinanti. Come ho detto prima, e come ripeto, un software che sicuramente è importante è APX, che poi sarebbe il software studiato proprio per Vanilla OS, diciamo APX nella sua versione 2, è un software che viene molto bene presentato nell'ambito dello stesso sito, dello stesso blog. Quindi vengono riportati tutti i casi del suo indirizzo. Il fatto che ci sia una GUI favorisce molto la possibilità di utilizzo di questo tipo di software che, ripeto, è alla base di tutto il lavoro da parte della distribuzione. Ovviamente è un gestore, definiamolo così, di pacchetti, ovviamente creato ad hoc per l'occasione. Ed è un gestore che ben si integra, per esempio, con la tipica gestione attraverso APT dei pacchetti che provengono appunto dal mondo Debian. Io, tra l'altro, ho provato a fare l'aggiornamento, ho provato a installare dei pacchetti con APT, non ho avuto nessun tipo di problema, quindi vuol dire che non ci sono proprio scontri. A volte si verificano con pacchetti che provengono repository diversi, quindi vuol dire che funziona bene. E, tra l'altro, quindi dà la possibilità proprio di creare degli ambienti poi integrati con il sistema di Vanilla OS, in modo che si può, tra l'altro, anche utilizzare il gestore di pacchetti che ognuno di noi decide di avere. È una distro sicuramente particolare, trovate su vanillaos.org tutto quello che è sicuramente molto meglio e di più di quello che io dico. E ha, come ho detto, un pubblico tecnico, però è anche vero che è una distribuzione ben fatta, c'è un lavoro alle spalle anche abbastanza grosso e sicuramente ne sentiremo parlare. Tra parentesi, c'è anche da ricordare che questa ISO di solito si trova su distrowatch.com, però nel momento in cui sto registrando questa puntata, distrowatch.com non è raggiungibile, almeno attraverso Firefox, potrebbe pure che sia un problema di Firefox, perché ho notato per esempio che se si apre tipo Feedly, dove io ho i vari repository RSS, mi vengono evidenziati proprio anche le distribuzioni, però se ci clicco sopra non si apre. Quindi vuol dire che DistroWatch sta avendo dei problemi, magari sono di natura server. E comunque, diciamo che vi ricordo che se volete provare qualcosa di molto particolare, se vi piace questo tipo di argomento, vanillaos.org potrebbe essere un ottimo obiettivo e potete andare a scaricare la nuova versione appunto di Vanilla OS.
1: Cambiamo decisamente argomento, andiamo dall'altro lato dell'Atlantico perché Meta, a quanto pare, ha transato in tribunale per quanto riguarda la social addiction e la dipendenza da social media, pagando un 18 miliardi, immagino, alle vittime e accettando di fare alcune modifiche di non eccessivo peso al funzionamento di Facebook e dintorni. Oh, poi vi segnalo che è uscita la nuova versione di OpenSSL, nello specifico la 4.02, con importanti aggiornamenti di sicurezza e quant'altri. Nota bene, un 5-6 anni fa, ricordiamoci, e lo scandalo dei tunnel SSH porosi, chiamiamo così, però, chiamiamoli così. Però per chi volesse approfondire in questo caso rimando a 925linux.com. Oh, poi parliamo di nuove mode e tendenze, caro Attilio, perché so che interessa a te. Io non l'ho letto questo articolo, però mi limito a leggervi il titolo e l'occhiello di un articolo dell'inchiesta. In Corea del Sud la simulazione dello shopping diventa essa stessa lo shopping, dopamina vendesi. In Corea del Sud sta diffondendosi tra i giovani l'uso di Dopamine Sites, piattaforme che simulano app di e-commerce e di food delivery, come Food Never Comes, Dopamine e Damn the World, penso si pronunci così, senza effettuare ordini reali. Queste app replicano l'intero processo di acquisto e tracciamento per stimolare il rilascio di dopamina, fungendo da sostituto digitale per l'ansia, la noia e il burnout. L'obiettivo è soddisfare il desiderio di acquisto e fornire un reset mentale immediato, paragonabile al doom scrolling o ai mukbang senza costi economici. Non ho idea di che cosa siano. E gli esperti avvertono che, sebbene l'ormone non sia dannoso in sé, tali comportamenti possono diventare problematici se sostituiscono le interazioni sociali reali e le attività quotidiane normali. Oh, poi ne approfitto per ricordarvi che Linux, 7-8 giorni fa, ha compiuto 35 anni. E per tutti gli auguri del caso, andate su 925linux.com.
0: E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux che va in onda come ogni sabato alle ore 12.30, naturalmente su Radio Start, poi c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30, c'è la versione podcast disponibile sul sito della web radio radiostart.it e ovviamente c'è una versione video che esce entro le 16, quindi di ogni sabato, sia su peertube.1 e anche ovviamente su YouTube. Basta scrivere Radio Linux e quindi mettere la relativa data a fianco e vi verrà fuori la relativa puntata con le immagini, screenshot di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato nell'ambito della stessa puntata. Ovviamente poi le nostre diciamo idee sul programma escono fuori anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Se ci volete seguire per quello che noi facciamo come Radio Linux e non solo, su Mastodon.1 c'è appunto Radio Linux e anche su livello segreto. Quindi Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento la prossima settimana, al prossimo sabato, per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: parla, grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce è spenta, lo schermo è un faro.

finito perché a volte serve fare post. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare chi le attacca delle, e mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. Word. Si parla spesso di ossessione, di visione, di...

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

such a chill, such a chill.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo con questa eccezionale collaborazione tra l'inglese Evan Parker e l'americano John Zorn. Those Landings esce in compact disc per l'etichetta di Zorn Zadig. Il brano che ho scelto è Whispering.

Rimaniamo sempre nel genere dell'avanguardia dell'improvvisazione con la collaborazione tra l'australiano Oren Ambarci insieme agli svedesi Christer Botten, Johan Bertling e Andreas Werlin. Serpentine esce in vinile per l'etichetta svedese Black Truffle. Facciamo girare il brano dal titolo Antigorit.

da Seattle Lusine. Melting Days esce in long playing per l'etichetta americana Ghostly International. Facciamo girare Sightline.

Andiamo in Polonia con Sundial Aeon, Stillness of Terrains, CD pubblicato dall'etichetta inglese Fsol Digital. Ascoltiamo il brano dal titolo Below Invisible Surface, Yage Remix.

da New York Keishira. She is Life, 6 files pubblicati dall'etichetta di Berlino Jutman Records. Ascoltiamo She Dub.

Andiamo in Inghilterra con 3WA, Phyrexian Extended Play. Quattro files pubblicati dall'etichetta di Stoke-on-Trent, Infernal Sounds. Ho scelto Multiple Personalities.

Torniamo in Inghilterra con Prove, You Snake Extended Play, 12 pollici in edizione limitata, 100 copie per l'etichetta inglese Foundation Audio. Facciamo girare Diff

The Brats and Motus. Arena Extended Play. Quattro files pubblicati dall'etichetta di Londra Deep Medi Music. Ho scelto Swiper.

Andiamo in Giappone con Kakeru. Sentiment Series volume 17 Remixed. 6 files pubblicati dall'etichetta di Monaco Shao Cuts. Il brano che ho scelto è Hopper Chiulai Remix.

Torniamo in Gran Bretagna con Osl Wanger, Honey Tangerim, 12 pollici in edizione limitata 100 copie per l'etichetta di Istanbul, OAT. Facciamo girare Tulpanheim.

dall'Inghilterra la nuova collaborazione tra Ja Wobble con il figlio Tian Kai, Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook, CD pubblicato dall'etichetta inglese 30 Hertz Records. Questa è Strawberry Fields Forever.

in Giamaica con il nuovo album di Dooju Banton, Too Too Bad, 13 files pubblicati dall'etichetta di New York VP Records. Questa è Wild Woman featuring

andiamo in California con Chelsea Wolfe. The Dark è il nuovo album che esce in CD, LP e Files per l'etichetta di Los Angeles Loma Vista Recordings. Il brano che ho scelto è City.

andiamo in India con Extendia, Before It Dissolves, tre files pubblicati dall'etichetta russa Oshilowl. Il brano che ho scelto è Suspended Memories.

Dub Techno VDOP 14, compilation di 10 files pubblicata dall'etichetta britannica Undertrend Records. Ho scelto il brano di Andrew Vid dal titolo Science and Dust.

da Berlino Marco Bruno. Seeker, 7 pollici, stampato in edizione limitata solo 10 copie dalla berlinese Fides Records. Dal lato A, Seeker.

con questa nuova collaborazione tra Phil Kieran e Jordan Nocturne. Going Home e Not Quiet, due files pubblicati dalla Phil Kieran Recordings. Ho scelto Not Quiet.

andiamo in Ucraina con Deep Drum. J'aimais vous. Tre files pubblicati dall'etichetta ucraina Nebel Raum Records. Questo è l'original mix.

nuova collaborazione tra il canadese Tiga con il tedesco Boys Noise. Hot Wife Remixes, tre files pubblicati dall'etichetta di Montreal Secret City Records. Ascoltiamo l'original version.

torniamo in Germania con torniamo in Russia con Chain Selector. Chain Selector number 4, tre files pubblicati dalla Chain Selector. Ho scelto Noise.

E adesso torniamo in Germania con Robag Vrume. Fumaxon, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Francoforte Cocoon Recordings. Facciamo girare l'original mix.

torna il duo inglese Groove Armada con questo nuovo 12 pollici dal titolo Body Action, pubblicato dall'etichetta inglese Shall Not Fade. Facciamo girare Gangster Girl.

Dalizia, Mark The Pulse. Focus Focus, tre files pubblicati dall'etichetta di Valencia Syncopat. Ho scelto Mirror Mirror,

andiamo in Spagna con Eduardo de la Calle. Synthetic Collapse, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta belga Corrente. Facciamo girare Subverse.

Torniamo a New York con Black Marble. Life in Small Spaces esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta americana Sacred Bones Records. Ascoltiamo Jim Carroll New Year.

andiamo in Sudafrica con Dilemma, Hands Up Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta slovacca Zoo Bass Records. Questa è Bassline.

0: I like civilization. It's generic, but cool. I'm in the supermarket. This is where I buy my food. When I get home,
1: ultimo brano per questa puntata di Failander dall'Inghilterra, Clark, Entity Stims, 6 files pubblicati dalla Throttle Records. Questa è Cosmish Supermarket. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentile ascoltatore di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start sounds like free.